0: metto c'è un piano, un gusinato sommuato, chitarra, e zaino su batcombile, si preme secondien, ovde, poi una pesticca da vas, draghi, slusciateli.
1: Oi sorelli.